0: Chi?
1: Sono Francesca Vinga. Dell'Antania de Monaco. Sono Pilar de Palma.
2: Radio Murta, una radio d'aquí feta per...

0: Sono Noelia da Falonice.
1: Sono Pilar de Sondoca.
2: Sono Pilar de Sonserra.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta per...